0: Ma questa poteva essere un re magaro, diavolo, poteva essere un re.
1: Forse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che giocavo le
0: tre. Era bella, bellissima. Ah, cavolo!

0: Ma questa poteva essere un re, magari, oh diavolo, poteva essere un re.
1: Forse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che giocavo le
0: Era bella, bellissima. Ah, calò! Sabre.